0: ti farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: Attention everyone. Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.